Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Il saluto ai cari colleghi degli Stati Uniti. Certamente sul web potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cercate il tasto RAE e troverete pure lì il tasto rosso per ascoltarci dal vivo, sempre dalle 9 alle 10 ore argentine, dalle 12 alle 13 UTC. Potete scaricarvi anche l'app per iOS, per Android, di Radiodifusione Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Veramente tantissime possibilità per poter ascoltare e seguire la trasmissione o le trasmissioni della RAE. Oggi freddo come sempre, agosto ormai, freddo a Buenos Aires e nell'emisfero sud. Durante la mattinata di questo giovedì vi è una probabilità di piogge pure in diversi settori della città di Buenos Aires e della periferia. Le precipitazioni dovrebbero concentrarsi soprattutto nelle ore mattutine e non si prevede che durino per tutta la giornata. Dopo una mattinata caratterizzata di questa nuvolosità e possibile piogge, il cielo dovrebbe presentare alcuni miglioramenti e potrebbero verificarsi momenti con una maggiore presenza del sole. Per quanto riguarda le temperature, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una minima di 6 e una massima di 17, quindi sarà necessario continuare a indossare abiti pesanti per buona parte della giornata. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio non significherà il ritorno delle temperature miti. Al contrario, lo scenario meteorologico dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un forte calo delle temperature e dalla presenza di venti associati al processo di ciclogenesi che interesserà buona parte della regione. Quindi aggiornamenti di ultimo minuto del Servizio Meteorologico Nazionale, istituzione pregiata della Repubblica Argentina che conta con più di 100 anni di esistenza. Ora, primo brano musicale con Los Tipitos, Campanas en la Noche.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Fracibacter vaccamortensis, publicato congiuntamente da Progetto Eco Eco e dalla casa editrice Tenemos las Máquinas, raccoglie racconti di Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Echevarne, Michelle Nieva, Gabriela Borrelli Azzara e Claudia Aboaf, con una prefazione di Pablo Chanton e una postfazione di Valeria Mailer. Il libro è già disponibile in formato digitale, scaricabile gratuitamente, e ha avuto una prima distribuzione in formato cartaceo durante la Feria de Editores, svoltasi dal 6 al 9 agosto a Buenos Aires. L'antologia si propone di raccontare l'estrazione petrolifera in Patagonia come un problema ecologico contemporaneo, partendo da ciò che gli autori definiscono fiction ecosofica, un'idea che riprende il pensiero del filosofo Félix Guattari per affrontare la crisi ambientale attraverso l'arte e non soltanto attraverso il dibattito tecnico o politico. Diversi racconti sono nati da un lavoro collettivo sul campo ad Agnello, la località della provincia di Neuquén, diventata l'epicentro dello sviluppo di Vaca Muerta, ed esplorano le tensioni tra industria, comunità e territorio. Uno dei racconti, Il cammino dell'oleodotto, la strada dell'oleodotto di Cabezón Cámara, segue un'antropologa che documenta lo spostamento di una comunità e il collasso ambientale a Sausal Bonito, lungo il percorso di un oleodotto. Il titolo fa riferimento a un batterio immaginario ideato da Michelle Nieva, scrittore e ricercatore residente a New York, capace di sopravvivere negli ecosistemi.

sistemi alterati dal fracking, una metafora delle forme di rigenerazione o resistenza biologica che potrebbero emergere dopo la devastazione. Nella postfazione, Valeria Mailer sottolinea che il libro cerca strategie narrative per metabolizzare un territorio che appare ancora inedito, proponendo di affrontare la devastazione ecologica attraverso la letteratura prima ancora che attraverso il dibattito specialistico. Progetto EcoEco, promosso dal collettivo Periodistas por el Planeta, lavora da tempo sulla problematica degli idrocarburi attraverso diversi linguaggi artistici, poesia, musica, fotografia e produzione audiovisiva, con l'obiettivo di spostare il centro della conversazione pubblica sulla crisi climatica verso il territorio del simbolico e del sensibile. Fracibacter Vacca Mortensis può essere scaricato gratuitamente dal sito del progetto EcoEco, progettoeco.com/libros. Ora un po' di musica con la banda argentina dal vivo negli anni 80, Serú Girán, En la vereda del sol.

0: Con los ojos de mi moza, una jota española interpretata da Carlos Gardel, fu registrata il 20 marzo 1935 a New York poco prima della sua morte. Il brano fu incluso nel film Tango Bar, l'ultimo film di Carlos Gardel. Rappresenta il suo legame con la cultura spagnola e la sua versatilità musicale. È una registrazione storica perché Gardel morì il 24 giugno 1935, a soli 3 mesi di distanza di questa incisione. Quindi è uno dei momenti dove uno può ascoltare la voce di Gardel poco prima della sua morte. Molto bene, continuiamo nel nostro programma.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
7: L'alba del 2 giugno fu un placido preludio alla grandiosa e spontanea mobilitazione degli elettori italiani, che, smentendo anche l'ultimo pregiudizio sulla inerzia politica del nostro popolo, affluirono alle urne fin dalle prime ore del mattino, con una percentuale di votanti mai raggiunta nelle elezioni dell'Italia pre-fascista. Ben presto si formarono lunghe file, dove cittadini e cittadine di ogni condizione sociale vollero e seppero attendere pazientemente e ordinatamente per ore ed ore, prima di riuscire a compiere il primo e fondamentale dovere di un popolo democratico.
8: 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia vive una svolta storica, un anniversario doppiamente importante. Per la prima volta votano le donne e nello stesso giorno nasce la Repubblica. Io sono Elena De Concini di Rai Alto Adige e per ricordare questa data ho cercato voci che raccontano l'emozione di quel giorno e l'ingresso delle donne nella vita pubblica del paese.
9: Una emozione incredibile, perché mi sono detta finalmente è arrivato qualcosa di nuovo, di vero, e che se le donne hanno coraggio, questo è il principio. Votavo in una certa maniera e pensavo anche che votavo come donna.
10: Io ricordo un fatto che veramente non potrò scordare mai, perché quando si trattò di andare a votare era il periodo in cui ero incinta della sesta figlia. E io di solito quando ero incinta soffrivo sempre molto, quindi ero a letto con continue nausee e quella mattina proprio io non ce la facevo alzarmi. E venne una mia amica a trovarmi e mi disse: andiamo su, alzati, ma io non ce la faccio, alzati, andiamo a fare il nostro dovere. E allora veramente quello fu il sentimento più forte, vinsi la mia sofferenza fisica, mi vestii e sotto braccio alla mia amica mi avviai verso la scuola dove appunto votammo per la Repubblica. E mi ricordo che fuori della porta incontrai una mia cognata che anche lei stava male e anche lei si appoggiava al braccio di una sua amica, però lei andava a votare per la monarchia e io per la Repubblica. Ero molto emozionata e a dire la verità ero anche emozionata per questo cambiamento di mentalità che stavo facendo.
11: Io ero emozionatissima, ma penso che lo fossero tutte le donne, perché era la prima volta che si facevano votare le donne, quindi c'è stato un grande afflusso. Un momento emozionante, e so che c'era quest'aria così piena di entusiasmo e non si vedeva l'ora che arrivasse quel giorno per andare a votare.
12: E mi ricordo che era di pomeriggio quando andata a votare la prima volta. Si facevano delle file lunghe perché era la prima volta, non c'era ancora l'organizzazione che c'è adesso. Si facevano delle lunghe file, ma però con piacere, proprio con una gioia in cuore. A me il primo voto è stato così.
8: Un gesto semplice, ricevere una scheda, impugnare una matita copiativa, tracciare una croce. Diventa il simbolo di una trasformazione profonda della società.
13: Ecco, io di quel giorno ho una memoria precisa, tutti quasi distinto, ci buttammo ad andare ai seggi appena i seggi aprivano. Avevamo grandi preoccupazioni che i nostri certificati di identità stessero a posto, ci avevano raccomandato che non dovevamo mettere dei segni di nessun modo sulle schede che non fossero quel determinato segno e naturalmente tutto questo creava una certa eccitazione per la stesso della votazione.
14: Gran paura di sbagliare. Poi c'erano tante raccomandazioni, non vi mettete il rossetto, che alle volte non sia che chiudendo la scheda che allora si leccava.
15: Si macchia e quindi si
14: macchia e quindi si annulla il voto. Una forte emozione.
16: Devo dire, è stata la prima volta che ci siamo sentiti cittadini invece di essere solamente dei sudditi proprio. Ho votato per la Repubblica e sono stata anche incaricata dalla Croce Rossa di accompagnare a votare disabili, persone che non potevano andare da sole. Quindi ho fatto anche questo lavoro.
17: Fino allora quel poco che sapevamo di politica era ciò che ci veniva insegnato durante il sabato fascista, quindi non sapevamo niente della vita democratica, non sapevamo niente dei partiti, era tutta una scoperta, ma una scoperta che andava nella direzione della partecipazione.
18: Una grande euforia, io ricordo una grande gioia, anche perché questo avvenimento, noi che avevamo vissuto e operato nella Resistenza, lo avevamo previsto, coccolato, discusso, cioè era un po' scontato come evento, ma festeggiato, guardi, come il giorno di Natale, andammo tutta la famiglia insieme.
19: Me lo aspettavo, cioè ero così convinta che si toccasse, che anzi... litigare con tutti quelli che dicevano ma dobbiamo dare il voto alle donne, come dicevo, questa domanda è sbagliata, la domanda giusta è quando è che ci decidiamo finalmente a riconoscere il diritto di voto delle donne. Appena si cominciò a pensare che si poteva forse ottenere il diritto di voto, mi ricordo io ma anche altre giovani partigiane, insomma, quindi dell'ultima leva, che parteciparono o in forma di distribuzione di volantini porta a porta, oppure poi quelle che invece stavano già nei partiti facevano anche dei comizi, dei dibattiti, delle tavole rotonde.
16: Quella votazione fu particolarmente importante per le donne. Entrarono, diciamo così, in qualche modo nella vita politica dell'Italia. E fu l'inizio proprio dell'emancipazione delle donne e di quella possibilità che poi ebbero di accedere anche a delle alte cariche dello Stato. Tutta la mia generazione, insomma quelli della mia età, che erano allora molto, molto giovani, erano appena usciti dalla guerra e c'era questa situazione di straordinario sgomento di fronte alla situazione italiana e a quello e ai compiti che ci aspettavano. Ma eravamo pieni di speranza e poi anche di una cauta fiducia che forse saremmo riusciti in qualche modo a ricostruire l'Italia.
14: E io credo comunque che quella decisione sia stata una decisione molto giusta e molto saggia, perché se le donne non avessero votato il 2 giugno, praticamente più di metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a decidere se l'Italia era una repubblica o una monarchia. E più della metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a delineare, a eleggere l'Assemblea Costituente e quindi indirettamente a delineare quelli che sarebbero stati i lineamenti fondamentali del futuro Stato democratico.
8: Con il voto le donne partecipano anche all'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Tra i 556 eletti entrano in Parlamento 21 donne, le cosiddette madri costituenti. 80 anni dopo, queste voci continuano a parlarci. Raccontano l'emozione di un diritto conquistato e la responsabilità di usarlo, perché ogni volta che entriamo in un seggio, quel gesto si rinnova. Questo podcast è stato realizzato da Elena De Concini di Rai Alto Adige per la comunità radiotelevisiva
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi è sia
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
2: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: la RAE Argentina al mundo.
6: RAE Argentinian in Divet.
1: RAE Argentina al mundo.
0: E ora passiamo a questa tappa che è la rivoluzione della musica urbana. Parlavamo ieri di uno dei nuovi esponenti della nuova generazione, oggi parliamo di questa ragazza chiamata Katsu, o nominata Katsu.

Per capire il fenomeno di Giulietta Emilia Cazzuchelli, il vero nome di Cazzu, bisogna viaggiare fino a Fraile Pintado, un paese della provincia di Jujuy, nel nord dell'Argentina. Giulietta è nata in una famiglia di lavoratori, dove la musica è sempre stata presente perché suo padre suonava musica folcloristica. Infatti, i suoi primi passi su un palcoscenico sono stati cantando folklore e cumbia. Ma il percorso non è stato facile. Ha vissuto nella provincia di Tucumán, poi si è trasferita a Buenos Aires per studiare cinema e design multimediale, mentre lavorava facendo quello che capitava per pagarsi le prime registrazioni indipendenti.

0: te mueres.
1: E dicevamo che lei lavorava di quanto poteva per pagarsi le prime registrazioni indipendenti, e questo dettaglio è fondamentale. Katsu non è un prodotto creato a tavolino da una multinazionale. Per anni si è autoprodotta. Si è fatta strada in un genere, il trap e il reggaeton, che all'epoca era dominato al 100% dagli uomini. Ha aperto la strada affinché oggi esistano artiste come Nicki Nicole, Emilia e Maria Becerra. Si è caricata il movimento sulle spalle partendo dal basso. Il momento esatto in cui la carriera di questa artista di Jujuy fa click ed esplode a livello continentale arriva alla fine del 2017 e raggiunge il culmine nel 2018 con una canzone diventata un inno, Loca, un brano registrato insieme a Kea e Duki. La canzone attirò l'attenzione niente meno che di Bad Bunny, la massima stella mondiale del reggaeton, che partecipò al remix. Da quel momento Katsu entrò direttamente nelle grandi leghe.

Il primo album in studio, Error 93, la portò a esibirsi nei locali e negli stadi di tutta l'America Latina, in Messico e Colombia, che sono i mercati più grandi e più difficili della musica urbana. Cazzu iniziò a riempire i teatri non solo grazie alla sua musica, ma anche alla sua estetica. Ha proposto uno stile gotico, oscuro e pieno di tatuaggi, mescolando il suono della strada con testi molto espliciti sull'emancipazione femminile. Per i giovani dell'epoca fu uno shock assoluto. Da Fraile Pintado arrivò a essere nominata il Latin Grammy come miglior artista emergente. Il trap di 5 anni fa non è più quello di oggi. Cazzu ha dimostrato di non essere un artista da un solo successo. La sua maturità musicale è arrivata con un brillante album concettuale intitolato Nena Trampa. In quell'album si è allontanata in parte dal suo suono commerciale e patinato della radio per fondere il trap con ritmi folcloristici argentini e persino con il tango. In canzoni come Malefica propone una produzione musicale di altissimo livello. La sua musica attuale è più matura, più cruda, con testi che difendono il suo ruolo di protagonista della scena e parlano di maternità, crescita personale e dei contraccolpi della fama. Tardo o temprano.

Ecco, Katsu, inoltre il suo ritorno sui palcoscenici internazionali negli ultimi mesi ha suscitato un'enorme attesa. È rimasta per un periodo lontana dai grandi tour a causa della maternità e di situazioni della sua vita privata note al pubblico, ma il suo ritorno musicale ha dimostrato che la sua base di fan in America Latina è rimasta intatta. Sulle piattaforme digitali continua a raccogliere milioni di ascoltatori mensili, dimostrando la fedeltà del suo pubblico in un mercato in cui gli artisti vengono spesso rapidamente dimenticati. Se dovessimo stilare una classifica delle canzoni di Katsu che risuonano di più nelle automobili, nei locali, nelle cuffie di tutta l'America Latina, il primo posto storico spetta ancora al remix di Loca con Bad Bunny che a Eduki, che supera ampiamente il miliardo di riproduzioni sulle piattaforme, un classico moderno della musica argentina. Al secondo posto troviamo Nada, una collaborazione con Rauw Alejandro e Lianno. Il brano è un successo enorme, soprattutto nei Caraibi, a Porto Rico e in Messico. È un reggaeton più lento e nostalgico, molto trasmesso dalle radio di tutta la regione. E per concludere, Mucha Data e Turra. Mucha Data è il brano in cui dimostra la sua abilità tecnica nel rap e quello con cui spesso conclude i suoi concerti dal vivo, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Sono canzoni che hanno definito il suono di un'intera generazione nel continente.

Questa è la storia di una ragazza proveniente dalle zone settentrionali dell'Argentina che ha dimostrato che per avere successo nel mondo non è necessario essere nati sotto le luci di una grande città, ma avere talento, costanza e un'identità propria. Katsu si è conquistata il rispetto dei più grandi nomi dell'industria internazionale, mantenendo il proprio accento e senza rinnegare le sue radici del nord con il suo ultimo lavoro, Latinaje. Ultimo brano musicale di Katsu in questo speciale con Jujuy Estrellado.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Fue folclore argentino, bellissimo strumentale con la chitarra Fernando Morales, la canzone intitolata La Nadita. Molto bene, Juliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla, vi ringraziamo dell'ascolto del programma odierno, vi invitiamo a continuare nella sintonia della radio pubblica argentina all'estero, cosiddetta RAE. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Il saluto ai cari colleghi degli Stati Uniti. Certamente sul web potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cercate il tasto RAE e troverete pure lì il tasto rosso per ascoltarci dal vivo, sempre dalle 9 alle 10 ore argentine, dalle 12 alle 13 UTC. Potete scaricarvi anche l'app per iOS, per Android, di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Veramente tantissime possibilità per poter ascoltare e seguire la trasmissione o le trasmissioni della RAE. Oggi freddo come sempre, agosto ormai, freddo a Buenos Aires nell'emisfero sud. Durante la mattinata di questo giovedì vi è una probabilità di piogge pure in diversi settori della città di Buenos Aires e della periferia. Le precipitazioni dovrebbero concentrarsi soprattutto nelle ore mattutine e non si prevede che durino per tutta la giornata. Dopo una mattinata caratterizzata di questa nuvolosità e possibile piogge, il cielo dovrebbe presentare alcuni miglioramenti e potrebbero verificarsi momenti con una maggiore presenza del sole. Per quanto riguarda le temperature, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una minima di 6 e una massima di 17, quindi sarà necessario continuare a indossare abiti pesanti per buona parte della giornata. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio non significherà il ritorno delle temperature miti. Al contrario, lo scenario meteorologico dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un forte calo delle temperature e dalla presenza di venti associati al processo di ciclogenesi che interesserà buona parte della regione. Aggiornamenti di ultimo minuto del Servizio Meteorologico Nazionale, istituzione pregiata della Repubblica Argentina che conta con più di 100 anni di esistenza. Ora, primo brano musicale con Los Tipitos, Campanas en la Noche.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Helicobacter vacamortensis, pubblicato congiuntamente da Progetto EcoEco e dalla casa editrice Tenemos las Máquinas, raccoglie racconti di Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Echevarne, Michelle Nieva, Gabriela Borrelli Azzara e Claudia Aboaf, con una prefazione di Pablo Chanton e una postfazione di Valeria Mailer. Il libro è già disponibile in formato digitale, scaricabile gratuitamente, e ha avuto una prima distribuzione in formato cartaceo durante la Feria de Editores, svoltasi dal 6 al 9 agosto a Buenos Aires. L'antologia si propone di raccontare l'estrazione petrolifera in Patagonia come un problema ecologico contemporaneo, partendo da ciò che gli autori definiscono fiction ecosofica, un'idea che riprende il pensiero del filosofo Félix Guattari per affrontare la crisi ambientale attraverso l'arte e non soltanto attraverso il dibattito tecnico o politico. Diversi racconti sono nati da un lavoro collettivo sul campo a Danielo, la località della provincia di Neuquén, diventata l'epicentro dello sviluppo di Vaca Muerta, ed esplorano le tensioni tra industria, comunità e territorio. Uno dei racconti, Il cammino dell'oleodotto, la strada dell'oleodotto di Cabezón Cámara, segue un'antropologa che documenta lo spostamento di una comunità e il collasso ambientale a Sausal Bonito, lungo il percorso di un oleodotto. Il titolo fa riferimento a un batterio immaginario ideato da Michelle Nieva, scrittore e ricercatore residente a New York, capace di sopravvivere negli ecosistemi alterati dal fracking, una metafora delle forme di rigenerazione o resistenza biologica che potrebbero emergere dopo la devastazione. Nella postfazione, Valeria Mailer sottolinea che il libro cerca strategie narrative per metabolizzare un territorio che appare ancora inedito, proponendo di affrontare la devastazione ecologica attraverso la letteratura prima ancora che attraverso il dibattito specialistico. Progetto EcoEco, promosso dal collettivo Periodistas por el Planeta, lavora da tempo sulla problematica degli idrocarburi attraverso diversi linguaggi artistici, poesia, musica, fotografia e produzione audiovisiva, con l'obiettivo di spostare il centro della conversazione pubblica sulla crisi climatica verso il territorio del simbolico e del sensibile. Fracchibacter vacamortensis può essere scaricato gratuitamente dal sito del progetto EcoEco, progettoeco.com/libros. Ora un po' di musica con la banda argentina Dal Vivo negli anni 80, Serú Girán

0: Con los ojos de mi moza, una jota española interpretata da Carlos Gardel, fu registrata il 20 marzo 1935 a New York, poco prima della sua morte. Il brano fu incluso nel film Tango Bar, l'ultimo film di Carlos Gardel. Rappresenta il suo legame con la cultura spagnola e la sua versatilità musicale. È una registrazione storica, perché Gardel morì il 24 giugno 1935, a soli 3 mesi di distanza di questa incisione. Quindi è uno dei momenti dove uno può ascoltare la voce di Gardel poco prima della sua morte. Molto bene, continuiamo nel nostro programma.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mia città.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
8: L'alba del 2 giugno fu un placido preludio alla grandiosa e spontanea mobilitazione degli elettori italiani, che, smentendo anche l'ultimo pregiudizio sulla inerzia politica del nostro popolo, affluirono alle urne fin dalle prime ore del mattino, con una percentuale di votanti mai raggiunta nelle elezioni dell'Italia pre-fascista. Per presto si formarono lunghe file, dove cittadini e cittadine di ogni condizione sociale vollero e seppero attendere pazientemente e ordinatamente per ore ed ore, prima di riuscire a compiere il primo e fondamentale dovere di un popolo democratico.
9: 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia vive una svolta storica, un anniversario doppiamente importante. Per la prima volta votano le donne e nello stesso giorno nasce la Repubblica. Io sono Elena De Concini di Rai Alto Adige e per ricordare questa data ho cercato voci che raccontano l'emozione di quel giorno e l'ingresso delle donne nella vita pubblica del paese.
10: Una emozione incredibile, perché mi sono detta finalmente è arrivato qualcosa di nuovo, di vero, e che se le donne hanno coraggio, questo è il principio. Votavo in una certa maniera e pensavo anche che votavo come donna.
11: Io ricordo un fatto che veramente non potrò scordare mai, perché quando si trattò di andare a votare era il periodo in cui ero incinta della sesta figlia e io di solito quando ero incinta soffrivo sempre molto, quindi ero a letto con continue nausee e quella mattina proprio io non ce la facevo alzarmi. E venne una mia amica a trovarmi e mi disse: andiamo su, alzati, ma io non ce la faccio, alzati, andiamo a fare il nostro dovere. E allora veramente quello fu il sentimento più forte, vinsi la mia sofferenza fisica, mi vestii e sotto braccio alla mia amica mi avviai verso la scuola dove appunto votammo per la Repubblica. E mi ricordo che fuori della porta incontrai una mia cognata che anche lei stava male e anche lei si appoggiava al braccio di una sua amica, però lei andava a votare per la monarchia e io per la Repubblica. Ero molto emozionata e a dire la verità ero anche emozionata per questo cambiamento di mentalità che stavo facendo.
12: Io ero emozionatissima, ma penso che lo fossero tutte le donne, perché era la prima volta che si facevano votare le donne, quindi c'è stato un grande afflusso. Un momento emozionante e so che c'era quest'aria così piena di entusiasmo e non si vedeva l'ora che arrivasse quel giorno per andare a votare.
13: E mi ricordo che era di pomeriggio quando andata a votare la prima volta. Si facevano delle file lunghe perché era la prima volta, non c'era ancora l'organizzazione che c'è adesso. Si facevano delle lunghe file, ma proprio con piacere, proprio con una gioia in cuore. A me il primo voto è stato così.
9: Un gesto semplice, ricevere una scheda, impugnare una matita copiativa, tracciare una croce. Diventa il simbolo di una trasformazione profonda della società.
14: Ecco, io di quel giorno ho una memoria precisa, tutti quasi distinto, ci buttammo ad andare ai seggi appena i seggi aprivano. Avevamo grandi preoccupazioni che i nostri certificati di identità stessero a posto, ci avevano raccomandato che non dovevamo mettere dei segni di nessun modo sulle schede che non fossero quel determinato segno e naturalmente tutto questo creava una certa eccitazione per l'atto stesso della votazione.
15: Gran paura di sbagliare. Poi c'erano tante raccomandazioni, non vi mettete il rossetto, che alle volte non sia che chiudendo la scheda che allora si leccava.
11: Si macchia e quindi
15: si annulla il voto. Una forte emozione.
16: Devo dire, è stata la prima volta che ci siamo sentiti cittadini invece di essere solamente dei sudditi proprio. Ho votato per la Repubblica e sono stata anche incaricata dalla Croce Rossa di accompagnare a votare disabili, persone che non potevano andare da sole. Quindi ho fatto anche questo lavoro.
17: Fino allora quel poco che sapevamo di politica era ciò che ci veniva insegnato durante il sabato fascista. Quindi non sapevamo niente della vita democratica, non sapevamo niente dei partiti, era tutta una scoperta, ma una scoperta che andava nella direzione della partecipazione.
18: Una grande euforia, io ricordo una grande gioia, anche perché questo avvenimento, noi che avevamo vissuto e operato nella Resistenza, lo avevamo previsto, coccolato, discusso, cioè era un po' scontato come evento, ma festeggiato, guardi, come il giorno di Natale, andammo tutta la famiglia insieme.
19: Me lo aspettavo, cioè ero così convinta che ci toccasse, che anzi... litigare con tutti quelli che dicevano ma dobbiamo dare il voto alle donne, come dicevo, questa domanda è sbagliata, la domanda giusta è quando è che ci decidiamo finalmente a riconoscere il diritto di voto delle donne. Appena si cominciò a pensare che si poteva forse ottenere il diritto di voto, mi ricordo io ma anche altre giovani partigiane, insomma, quindi dell'ultima leva, che parteciparono o in forma di distribuzione di volantini porta a porta, oppure poi quelle che invece stavano già nei partiti facevano anche dei comizi, dei dibattiti, delle tavole rotonde.
16: Quella votazione fu particolarmente importante per le donne. Entrarono, diciamo così, in qualche modo nella vita politica dell'Italia. E fu l'inizio proprio dell'emancipazione delle donne e di quella possibilità che poi ebbero di accedere anche a delle alte cariche dello Stato. Tutta la mia generazione, insomma quelli della mia età che erano allora molto, molto giovani, erano appena usciti dalla guerra e c'era questa situazione di straordinario sgomento di fronte alla situazione italiana e ai compiti che ci aspettavano. Ma eravamo pieni di speranza e poi anche di una cauta fiducia che forse saremmo riusciti in qualche modo a ricostruire l'Italia.
15: E io credo comunque che quella decisione sia stata una decisione molto giusta e molto saggia, perché se le donne non avessero votato il 2 giugno, praticamente più di metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a decidere se l'Italia era una repubblica o una monarchia. E più della metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a delineare, a eleggere l'Assemblea Costituente e quindi indirettamente a delineare quelli che sarebbero stati i lineamenti fondamentali del futuro Stato democratico.
9: Con il voto le donne partecipano anche all'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Tra i 556 eletti entrano in Parlamento 21 donne, le cosiddette madri costituenti. 80 anni dopo, queste voci continuano a parlarci. Raccontano l'emozione di un diritto conquistato e la responsabilità di usarlo, perché ogni volta che entriamo in un seggio, quel gesto si rinnova. Questo podcast è stato realizzato da Elena De Concini di Rai Alto Adige per la comunità radiotelevisiva
1: RAI Argentina al mondo. RAI Argentina面向世界.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
4: RAI 世界に向けてアルゼンチン.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: La RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in Divet.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: E ora passiamo a questa tappa che è la rivoluzione della musica urbana. Parlavamo ieri di uno dei nuovi esponenti della nuova generazione, oggi parliamo di questa ragazza chiamata Katsu, o nominata Katsu.

Per capire il fenomeno di Giulietta Emilia Cazzuchelli, il vero nome di Cazzu, bisogna viaggiare fino a Fraile Pintado, un paese della provincia di Jujuy, nel nord dell'Argentina. Giulietta è nata in una famiglia di lavoratori, dove la musica è sempre stata presente perché suo padre suonava musica folcloristica. Infatti, i suoi primi passi su un palcoscenico sono stati cantando folklore e cumbia. Ma il percorso non è stato facile. Ha vissuto nella provincia di Tucumán, poi si è trasferita a Buenos Aires per studiare cinema e design multimediale, mentre lavorava facendo quello che capitava per pagarsi le prime registrazioni indipendenti.

dicevamo che lei lavorava di quanto poteva per pagarsi le prime registrazioni indipendenti, e questo dettaglio è fondamentale. Katsu non è un prodotto creato a tavolino da una multinazionale. Per anni si è autoprodotta. Si è fatta strada in un genere, il trap e il reggaeton, che all'epoca era dominato al 100% dagli uomini. Ha aperto la strada affinché oggi esistano artiste come Nicki Nicole, Emilia e Maria Becerra. Si è caricata il movimento sulle spalle partendo dal basso. Il momento esatto in cui la carriera di questa artista di Jujuy fa click ed esplode a livello continentale arriva alla fine del 2017 e raggiunge il culmine nel 2018 con una canzone diventata un inno, Loca, un brano registrato insieme a Kea e Duki. La canzone attirò l'attenzione niente meno che di Bad Bunny, la massima stella mondiale del reggaeton, che partecipò al remix. Da quel momento, Katsu entrò direttamente nelle grandi leghe.

0: Il primo album in studio, Error 93, la portò a esibirsi nei locali e negli stadi di tutta l'America Latina, in Messico e Colombia, che sono i mercati più grandi e più difficili della musica urbana. Cazzu iniziò a riempire i teatri non solo grazie alla sua musica, ma anche alla sua estetica. Ha proposto uno stile gotico, oscuro e pieno di tatuaggi, mescolando il suono della strada con testi molto espliciti sull'emancipazione femminile. Per i giovani dell'epoca fu uno shock assoluto. Da Fraile Pintado arrivò a essere nominata ai Latin Grammy come miglior artista emergente. Il trap di 5 anni fa non è più quello di oggi. Cazzu ha dimostrato di non essere un artista da un solo successo. La sua maturità musicale è arrivata con un brillante album concettuale intitolato Nena Trampa. In quell'album si è allontanata in parte dal suo suono commerciale e patinato della radio per fondere il trap con ritmi folcloristici argentini e persino con il tango. In canzoni come Malefica propone una produzione musicale di altissimo livello. La sua musica attuale è più matura, più cruda, con testi che difendono il suo ruolo di protagonista della scena e parlano di maternità, crescita personale e dei contraccolpi della fama.
1: Tarde o temprano, voy a salirme con la mía, y todos van a ser testigos. Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido. Mi flow te tiene confianza.

Kokatsu, inoltre il suo ritorno sui palcoscenici internazionali negli ultimi mesi ha suscitato un'enorme attesa. È rimasta per un periodo lontana dai grandi tour a causa della maternità e di situazioni della sua vita privata note al pubblico, ma il suo ritorno musicale ha dimostrato che la sua base di fan in America Latina è rimasta intatta. Sulle piattaforme digitali continua a raccogliere milioni di ascoltatori mensili, dimostrando la fedeltà del suo pubblico in un mercato in cui gli artisti vengono spesso rapidamente dimenticati. Se dovessimo stilare una classifica delle canzoni di Katsu che risuonano di più nelle automobili, nei locali, nelle cuffie di tutta l'America Latina, il primo posto storico spetta ancora al remix di Loca con Bad Bunny che è Eduki, che supera ampiamente il miliardo di riproduzioni sulle piattaforme, un classico moderno della musica argentina. Al secondo posto troviamo Nada, una collaborazione con Rauw Alejandro e Lianno. Il brano è un successo enorme, soprattutto nei Caraibi, a Porto Rico e in Messico. È un reggaeton più lento e nostalgico, molto trasmesso dalle radio di tutta la regione. E per concludere, Mucha Data e Turra. Mucha Data è il brano in cui dimostra la sua abilità tecnica nel rap e quello con cui spesso conclude i suoi concerti dal vivo, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Sono canzoni che hanno definito il suono di un'intera generazione nel continente.

Questa è la storia di una ragazza proveniente dalle zone settentrionali dell'Argentina che ha dimostrato che per avere successo nel mondo non è necessario essere nati sotto le luci di una grande città, ma avere talento, costanza e un'identità propria. Katsu si è conquistata il rispetto dei più grandi nomi dell'industria internazionale, mantenendo il proprio accento e senza rinnegare le sue radici del nord con il suo ultimo lavoro, Latinaje. Ultimo brano musicale di Katsu in questo speciale con Jujuy Estrellado.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Folclore argentino, bellissimo strumentale con la chitarra Fernando Morales, la canzone intitolata La Nadita. Molto bene, Juliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla, vi ringraziamo dell'ascolto del programma odierno, vi invitiamo a continuare nella sintonia della radio pubblica argentina all'estero, cosiddetta RAE. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!